parmigiano reggiano deve crescere bene perché lo dobbiamo educare. Come lo educhiamo? Con la giusta temperatura, la giusta umidità, la giusta pulizia. E allora a quel punto lì, se tutto viene fatto bene, siamo sicuri che alla fine sarà un grandissimo prodotto.

0: 우리가 균을 잘 돌봐주면 균도 우리에게 뭔가를 주는 거죠.
1: Il faut dire que les bactéries, elles ont un intérêt à travailler pour nous. On leur donne, quand on fait fermenter un aliment, on leur donne le gîte et le couvert. On leur donne à manger, on leur donne un environnement agréable pour elles, parce qu'on les met dans un endroit où il fait chaud en général. Et ça, ça s'est passé avant qu'on domestique les animaux, qu'on domestique les chèvres ou les vaches ou les chevaux ou les chiens même.
0: 그러니까 균, 효모, 곰팡이와 같은 미생물은 우리가 길들인 최초의 가축인 셈입니다. 먹이를 주고 잘 키워서 그들의 힘을 활용하는 거죠. 세계 최고의 요리사 중 하나인 이 사람도 그 사실을 아주 잘 알고 있죠.
2: Lei non riusciva a capire all'inizio perché non c'erano le ricette con le proporzioni. E io spiegavo, non puoi avere delle ricette. Perché il parmigiano è un elemento vivo. Attraverso un ingrediente, forse il primo piatto mai creato con un ingrediente. In realtà, senza pensarci, gli ingredienti erano due. Uno è il parmigiano reggiano e l'altro è il tempo. Attraverso queste stagionature siamo riusciti a fare questo piatto che continua ad evolversi nel tempo. Il tempo che trasforma quell'ingrediente in cinque diversi ingredienti. 24, 30, 36, 40 e 50. Senti la cantilena? Lenta, lenta, 24, 30, 36. Questo vuole rappresentare questo piatto.

0: non è un esercizio tecnico, è un modo di esprimere lo scorrere lento del tempo.
1: When you're cooking food, there's like an immediate reaction between heat and ingredients that you experience, whereas with fermentation, it's a much slower reaction. So fermentation is life, right? It's you're literally waiting for other living organisms to do something that you want them to do. So it's almost like having like billions of children that you're raising and teaching the right way to do things, and you're setting up conditions.
2: 발효에 적합한 환경은 하루아침에 만들어지지 않습니다.
3: 게 da generazioni produce prosciutto a Langhirano in provincia di Parma. Questi lieviti crescono naturalmente già in fase quando i prosciutti sono ancora nelle stanze frigorifere. Sulla superficie del prosciutto, e lui mi diceva: quando un prosciutto è ben coperto da fiori bianchi, che non esistono fiori sul prosciutto, che questa copertura bianca sono lieviti.
2: 이 효모들은 저절로 생겨난 것이 아닙니다.
3: Che cosa succede? Il prosciutto sul lato dove sono i prosciutti più vecchi. I prosciutti più vecchi arricchiscono i prosciutti più giovani.
2: 숙성이 충분히 진행되면 다음 단계로 넘어갑니다.
3: Quando il prosciutto ha circa 20 mesi, lo mettiamo in botti da vino. Ma quello che succede è che la cosa interessante è che ci sia questo intrecciarsi di lieviti di prosciutto e di vino, crea nel prosciutto una grandissima eleganza.
2: 미생물들이 서로 협력한 결과죠.

0: 발효는 다른 어떤 요리법과도 다릅니다. 긴 시간이 걸리기도 하고 악취가 나기도 합니다. 어둡고 습한 지하실이 필요하기도 합니다.
1: Non veniva più nessuno. Abbandonati per tanto tempo.
0: 늘 습기가 가득한 이곳은 환영받지 못하는 환경입니다. 쿨라텔로를 만드는 데는 돼지 뒷다리와 방광이 필요합니다.
1: prendiamo, quindi abbiamo detto, lo massaggiamo con vino e aglio, poi lo saliamo, sale e pepe, lo lasciamo 4-5 giorni e poi dopo lo prendiamo. Lo mettiamo nella vescica, lo leghiamo e qui è un processo incredibile. È come fare una rete, è come vedere un ragno quando fa la sua rete.
0: 이제 가장 중요한 과정이 남았습니다.
1: 그 cantine sono ancora intatte e da 700 anni stagionano, diciamo, culatelli.

0: avremo acquistato in un sapore così buono, così importante, un profumo così inebriante che ci stupirà.
1: 곰팡이가 증식하기 쉬운 습한 환경이 새로운 풍미를 만들어낸 겁니다.